Conosco la mia ingenuità. Conosco orologi di donna e matrimoni mancati. Conosco il ristagno e il progresso. Bus venire. Conosco lo studio e il lino e il debole cuore. Conosco del cosmo l'adresso, la preghiera. Conosco i motivi che ci vogliono divisi, per poco o per sempre. Conosco i tuoi visi di pianto. Conosco gli orgasmi mancati.

tarea favorita. Siamo nati pieni. Molti, molti, molti. Ci brezzi. Trava a buco, signore. Sentiamo.